portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

0: Il simbolo ottaviano è la bandiera, c'han già pittati il russo, il bianco e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo canfilata a mazz carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda men nuocchi in un momento e non soffa passa manco bucaz.
1: Come on.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

yesterday. Wandering through the back roads of my mind.

Radio Roma 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: berapa?
1: 10.
0: Oke. Okay. Asta 1.
1: Satunya Asta.

decision. This is Radio.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non la...
1: Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vettorina?

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:38.

and it's too light for you to give. Just

significa. Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

Ой. Эх, сесть бы в этот поезд. И в Москву. В Москву. Ну,

siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!

datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

0: Michael. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculamo, proprio di brutto. Qui si inculamo, qui la mettiamo al culo, pure qui si inculamo perché, qui si inculamo, qui, ma che cazzo hai combinato? Qui te si inculano, eppure qua, qui te si inculano, qui te si inculano, qui si inculamo noi, qui si inculamo, qui si inculamo, qui si strainculamo proprio, e qui te si inculano a te, qui te si inculano, qui te si inculano. Pure qui te si incula, per quanto qui si potremmo inculare noi, poi vediamo, lasciamo lavorare. Qui si inculamo noi, qui si inculamo noi, qui te si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculo sempre solo? No, che sapere, che me regolo.

Oggi su Radio C Roma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio C Roma. Su Radio C Roma, colazione Calipso.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Andrew fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Erano meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.
1: Epoca som du simpelthen ikke kan google på 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. A Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica,
1: nella zona, in piazza.
0: E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che no, tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare, tipo.
0: È un esempio di
2: ma questo ogni volta mi deve
3: dire. Sacrificati!
2: Allora fa un altro.
3: Ma non dice a te, persona. Allora,
0: vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli.
3: Gli aglioli.
0: Margherite.
3: Credevo che un'unica cosa tra le aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno. Una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si ribatté.
3: E non erano, sono numero due, uno numero due.
0: È uguale. E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora si ribattava.
3: Non è quello che pensi tu. Si ribattava, ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.

0: Ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no... Posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture.
1: Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarabbiata piove.
2: Che dopo... succede, Paolini?
3: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare.

Volteggiavo. Non ero una ballerina o un emulatore di volatili, ma in sostanza volteggiavo.

Pronto? Oh, cosa stai facendo? Non starei mica... Sì, sto volteggiando. Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi. Li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava. Anzi, la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo, attorniato da altri palazzi. E siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque. In camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo, volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

0: Lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha un diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione?
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

Dio volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse

0: un guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga morte a debigliar?
1: No.
0: Io voglio essere trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte sarà per campare.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e scuola fuori norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo ogni tabù immaginabile. In ogni caso, ognuna, ognuno afferma il proprio desiderio nelle zone in cui. Nulla è vero. Tutto è permesso.
3: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto. Puntata 21. Al momento di rientrare al B&B, lo trovai in atteggiamento inequivocabile con la proprietaria, una bellissima e sensuale ragazza curda che studiava in Germania. Il mio orgoglio mi ha spinto a flirtare con alcune sue amiche, per il semplice gusto di fargli del male. Nel buio sento passi e scricchiolii di foglie secche. Mi giro ma non vedo nessuno. Grido, ma nessuno mi risponde. Sento solo un colpo di tosse. Nel buio vedo l'ombra di un uomo grosso. L'uomo si nasconde tra le piante e inizia a denudarsi, sicuro di essere osservato. Vidi distintamente che possedeva sia gli organi maschili che quelli femminili. Un cane di grossa taglia iniziò ad abbaiare freneticamente. Mi sentii perduto e chiusi gli occhi. Lei ha chiesto il pagamento anticipato in contanti. L'ho pagata, e lei ha consegnato il denaro a qualcuno nell'altra stanza. Quindi andò in camera da letto, si spogliò e mi chiese di iniziare. Fine della puntata 21.
4: Puntata 22. Per tutta la vita ho avuto più amici maschi che femmine. Non sono mai uscita con qualcuno durante le superiori, ero troppo timida. Dopo 10 anni di matrimonio felice, sono cambiata. In seguito, da mamma sposata, entrai a far parte di un paio di gruppi composti solo da uomini. Dopo aver messo a letto i bambini, andavo a casa di uno dei membri, per questi incontri di gruppo. Mio marito ha accettato tutto questo, per puro calcolo. Metto subito in chiaro le cose, dicendo che, data la differenza d'età, non ci sarebbe stato più niente. Lei accetta, ma piano piano inizia il decadimento. Messaggi del buongiorno e della buonanotte, regali spediti a casa, eccetera. Insomma, tutto ciò che non volevo. Fine della puntata 22.
3: Puntata 23. Facevo fatica a comportarmi normalmente, e non capivo perché non riuscivo a socializzare con gli altri. Il giorno dopo lei era sotto casa mia, aveva gli occhi rossi. Non so come aveva fatto a trovarmi. Dopo un mese ricevetti un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Steffi. Ora che i miei problemi personali si erano normalizzati, voleva che tornassimo insieme. Eravamo io, questo ragazzo e una ragazza. Anche loro erano bisex. Tutti e tre volevamo provare questa esperienza. Io ero nel periodo in cui credevo di essere bisessuale. Prenotammo una camera d'hotel molto economica e iniziammo la serata tranquillamente, parlando del più e del meno. Non è affatto come si vede nei film. All'inizio eravamo anche un po' imbarazzati, ma dopo un po' ci lasciammo andare. Lui inizia a parlare della moglie, un amante che con l'età si era completamente chiusa da quel punto di vista. Tornammo a casa sua silenziosi. Io ero scossa, ma ero pronta a ignorare ciò che era successo. Provo tuttora molta rabbia, ha scritto.

0: Berečo. Fine della puntata 23. Puntata 24. Anni fa, una donna mi aveva proposto di andare con lei e suo marito. Ho rifiutato, ma se tornassi indietro lo rifarei. Di solito, quando mi addormento, ho un sonno mediamente pesante. Verso le 3:30 mi sveglio, perché improvvisamente ho freddo e sento il letto muoversi. Sento la ragazza bisbigliare qualcosa con un filo di voce. Mi disse che non avremmo più fatto sesso. E la colpa era solo mia. Non sarebbe la prima né l'ultima volta che gli amici della chiesa, più precisamente uomini, ci chiedono indirettamente se eravamo interessati a scambiare partner. Loro lo giustificano dicendo che siamo membri della stessa chiesa, quindi resterebbe tutto in famiglia. E che ciò che accade tra i membri, rimane tra i membri. Il più anziano disse infine che non c'è altra maniera per salvare la famiglia tradizionale. E poi, tutti hanno applaudito. Fine della puntata 24. Puntata 25. Ero annoiata dalla musica ripetitiva, nessuno ballava. Ma la sua voce aveva un certo ritmo che mi attrasse, quindi chiusi gli occhi e mi abbandonai. Ovviamente aveva una doppia vita, una moglie e un bimbo di 2 anni dei quali non mi disse proprio nulla. Si sedette accanto a me e disse che gli piacevano le luci, che era bello vedere i giovani in un posto abbandonato come quello. Aggiunse che tanti anni fa, dove ero seduta io, c'era una famosa attrice. Nella villa ospitava diverse feste di persone benestanti, e verso una certa ora faceva sempre un giro di controllo. Nessuno ballava più, tutto era stranamente normale. Dallo schermo del mio telefono, spunta una foto con un mio ex, risalente a 6 anni prima. Inizia ad alterarsi, si sente offeso, dice che gli faccio schifo perché mi ha visto baciarmi con un altro e non poteva assolutamente vedere un'immagine del genere. Mi dice che è turbato e che non vorrà più venire a letto con me. Non dissi nulla, non vidi mai più quell'uomo. Rimasi con quel senso di schifo addosso per tutto il giorno. Fine della puntata 25.
1: Puntata 26. Nel palazzo di fronte abitava una bella ragazza, e di sera girava nuda per casa, con le luci accese. Una sera mi sono appostato. La vedo vestita e poco dopo entrano 2 uomini. Uno sui 50 anni e uno più giovane, sui 15. Nello stesso periodo sentivo commenti strani da parte di mio marito. Ascoltavo le storie di incontri occasionali con altri uomini. Ma per lui andava bene, perché non aveva intenzione di danneggiare il nostro matrimonio. Erano solo cose tra uomini. Questo gioco includeva l'imitazione dei nostri genitori e lo svolgimento di tutte le loro attività. All'inizio ero imbarazzato, ma poi ho pensato che dovevamo solo recitare. Così, ho detto che andava bene. Ero spaventato, ma ho deciso di farlo perché eravamo solo in 3. Mi sono tolto i vestiti e per la prima volta ero completamente nudo di fronte al mio amico. Ascoltavo le storie di incontri occasionali con altre donne, ma per lui andava bene, perché non aveva intenzione di danneggiare il matrimonio. Ciò che mi colpisce è che tante cose terribili vengono commesse proprio da persone terribili. Fine della puntata 26. Puntata 27.
0: Rimasi tutto il giorno chiuso nella mia stanza. Mia madre andò in chiesa a piangere dal prete, che la istigava a essere ancora più dura nei miei confronti, dato che odiavo andare in chiesa e pregare. Al prete non ero simpatico, perché non mi assoggettavo a lui. Avevo 16 anni, un bel faccino ed una pelle liscia e soffice. Ero in metropolitana, e poco prima della mia fermata, noto una signora seduta di fronte, che mi guarda da cima a fondo, mentre si mordicchia le labbra. Lei aveva gli zigomi alti, le labbra sottili, capelli color biondo rame a caschetto. La macchia di sangue si era allargata fino a formare un quadrato perfetto. L'infermiera e l'altra donna si erano appartate in una stanzetta. Sentivo i loro sospiri. Traumatizzato da quella scena, rimasi sdraiato a fissare il soffitto. Non avevo le forze per alzarmi. La mattina dopo, pioveva, e venne a trovarmi un bellissimo ragazzo, di qualche anno più grande di me. Fine della puntata 27.
1: Puntata 28. Dopo 10 minuti, sentii chiamare. Frederick, puoi venire qui un minuto? Salii di sopra, e lei era nuda sul letto. Mi ha preso e ha iniziato a baciarmi, ma quando toccai in mezzo alle gambe, scoprii di essere stato ingannato. Mentre avevo l'orgasmo, mi accorsi che lei era dietro di me, e aveva visto tutto. Mi sorrise. Era una donna simpatica e scherzosa. Vengo subito al punto. Purtroppo mio marito non mi soddisfa più sessualmente. Lo vuole fare soltanto una volta al mese e viene subito. Ho parlato di questo con mio suocero, mentre mio marito era al lavoro. Gli ho detto che se continuava così, avrei dovuto lasciare suo figlio. Lui rispose che ne avrei avuto tutto il diritto. Ebbene, dopo aver mangiato e bevuto finimmo per avere un rapporto completo. In mattinata ci portarono a visitare la piccola fattoria. Andammo assieme ad un gruppo di persone e tra questi c'era anche una coppia di fidanzati. Ricordo che c'era un fienile, una piccola stalla e vari recinti con animali. Fine della puntata 28.
0: Puntata 29. Nella fattoria c'erano mucche, un pollaio con galline, tacchini, anatre e conigli. Nel recinto più grande ecco un mulo, l'animale più simpatico. Loro sono accompagnate da un uomo con un'automobile lussuosa, che le attende in strada. Penso sia un idiota che loro hanno già truffato, ma lui ha il vizio e tiene la bocca chiusa per evitare la vergogna. Lui è sempre seduto sul divano che mi fissa, mentre faccio colazione. Al mio rientro, dopo 6 ore, è ancora sul divano, con lo sguardo assente. E questo accade tutte le mattine. È stato il rapporto più intenso della mia vita. Da 4 mesi abbiamo rapporti sessuali tutti i giorni, e io sono felice. Non mi sento per niente in colpa. Credo che mio marito desiderasse essere punito. Era inverno inoltrato e avevo bisogno di dormire al caldo. Mi alzo e procedo a tentoni per la stanza, cercando l'armadio dove è riposta una coperta. Non la trovai. Ma era come se l'armadio mi attirasse dentro di sé. Vi entro dentro. La scena poi cambia. Lui o lei ha poi iniziato ad applicare il sapone sul mio corpo. Proprio come fa la mamma. A partire dal mio viso e poi lentamente scendendo. Tutto ciò era profondamente sbagliato, ma inevitabile. Sono quasi 4 mesi che mia madre ha incontrato questo tipo e lo ha portato in casa. Premetto che lui non lavora, non fa assolutamente nulla, è un uomo inutile. Adesso, ha addirittura la residenza a casa nostra. Sembrava tutto tranquillo, quando all'improvviso sentii un rumore, e poi il suono di passi. Fine della puntata 29. Puntata 30. All'età di 10 anni, sono stato sedotto dalla mia babysitter. Aveva riempito la vasca da bagno e mi aveva invitato a nuotare con lei. Eravamo ancora in biancheria intima, mentre ci baciavamo e ci toccavamo. Lei aveva 16 anni, ero completamente perduto, al punto che ero disposto a fare qualunque cosa lei mi chiedesse. L'ho sorpresa a chiamare un uomo e a dargli il nostro indirizzo. Tutto, compreso l'audio, è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza. Ho creato diverse copie del video e le ho conservate come prova. Aspettavamo che i miei genitori andassero via, poi ci spogliavamo e realizzavamo tutti i nostri desideri. Facevamo il bagno, e poi guardavamo la televisione sul divano. Sono stato abbastanza intelligente da installare un sistema di sorveglianza che copriva l'interno della casa e anche il cortile. E non è finita qua. Fine della puntata 30. Fuori controllo.
1: Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato.
0: Un podcast di Cane Capovolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fa burdello. In sta parte, insomma, non un attimo che sballavamo un po', però
2: prego,
1: abbiamo qui.
3: Va porco.
2: Brava, brava.
4: Volevo dire che siamo in diretta.
3: Andiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciro.
2: Ianna Gumusa.
1: Abbiamo qui un

0: Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500. No?
1: Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты...

être moins careful.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Salute, compa, chi tieni? Ai primi sintomi di raffreddore, corri in farmacia e chiedi deciso Dutu Neostipanask. Una bella spruzzata Angenask è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, testi fa puro lavandino. Neostipanask è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fui in farmacia.

You are

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: Ghetto di Varsavia, 1945. Nel primo livello del gioco, Sven si guarda attorno e ammira ciò che ha fatto. Sono tutti morti. Sven ha solo eseguito gli ordini e non si guarda indietro. Secondo livello del gioco. Sven stavolta è in fila con la sua famiglia per la razione di cibo, ma deve correre. I soldati israeliani gli stanno sparando addosso.
1: Acquista Double Face nei migliori negozi di giocattoli. Double Face è il videogioco più emozionante e realistico. In Double Face la storia si ripete e tutti sono responsabili. Distribuito da Thanatos Multimedia e consigliato dall'Istituto di Obbedienza Animale.

0: Media.
1: Radio Media.
2: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

capivo quello che ho dato quel libro, mi sono messo a di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 rispetti e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo l'ascella, allora i buboni enormi, cavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fine putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo portato mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita inguinava, ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi, il pus colava da parte, io defecavo da un tranquillo, facevo.

0: In culo ai russi di Brighton Beach. Mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.
1: Y'all seen, y'all seen, y'all seen.

0: la propria terra e tutto quanto è coltivato è reso fertile dal proprio vissuto e dalle memorie, dall'amore e dall'orgoglio di chi vi nasce, vi cresce, vi opera. Capitolo 4. Welcome to Bologna.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: apri la porta!
1: Au! Sto apri la porta! Non posso, sto ahando!
0: Sei stato tu a farmi questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ci dico davvero sul serio!
1: Sto cagando!
0: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Ma sto ahando!

tornare dai tuoi per un paio di settimane. Può servirti a capire cosa è cambiato e cosa è sempre uguale. Annusare gli armadi che sono stati la tua casa sarà come ubriacarti

passeggiare sui tetti in vestaglia, piedi nudi tra i campanili. Farà bene ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi vicini.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
2: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di acido.
3: Ma guardate che cosa mi ha fatto! Ragazzi, questo
2: fa
3: male!
2: Questo momento,
3: questa è la morte dei ragazzi! Fa male l'acido!
2: Facendo questo!
3: Fa male! Io
1: vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo. Lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.

Sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: Lui suona in una band, provoca i ben pensanti e scrive invettive contro il futuro. Ha lo sguardo allucinato e sulla schiena del giubbotto la scritta "Costretti a sanguinare". Una narrazione senza virgole e senza pause, come avviene nei dialoghi più appassionati, un flusso di coscienza a strappi, simile al balbettio di un oratore concitato, un libro autobiografico che tenta di trovare l'eco di un moto collettivo. Una testimonianza urlata sul punk italiano che ha segnato un drammatico passaggio d'epoca, modificando per sempre l'immaginario e la critica all'omologazione. Un testo febbrile che mette in scena la rabbia e la lotta per la sopravvivenza di migliaia di giovanissimi che frequentavano lo storico centro sociale Virus di via Correggio 18, quando Milano era una delle capitali punk in Europa. Come in un romanzo, ricco di episodi esilaranti e di situazioni al limite, qua si corre a tutta velocità lungo 8 anni, dal 1977 al 1984, sulla linea di una fragile etica metropolitana per ribelli di ieri e di oggi. Riscritto e aggiornato dall'autore con nuovo carburante narrativo, Costretti a sanguinare continua il suo resistente viaggio editoriale alla caccia di chi vuole provare a cambiare il mondo e il proprio destino.
1: Sono Marco Filopat e adesso vi leggerò per intero Costretti a sanguinare, racconto urlato sul punk. Questo audiolibro è dedicato alla memoria del professor Bad Trip, che mi aveva illustrato la copertina, gli interni, ha fatto anche un fumetto nella prima edizione uscita nel 1997. Questo audiolibro ha alla regia Kenobit. Il primo capitolo si intitola "I capelli sono fondamentali".

I capelli sono fondamentali. Bisogna tenerli dritti, all'insù, come spille o borchie taglienti, come un simbolo importante. Le punte rigide significano odio. I capelli devono stare in piedi, incazzati col mondo intero. I metodi per farlo sono tanti. I più fighetti vanno dal parrucchiere, si fanno la permanente che dura poche ore, serve per andare su un palco o in disco e poi basta. Altri stanno ore davanti allo specchio a cotonarseli, poi sembrano delle criniere di leone, gonfi, senza punte, soffici. C'è chi compra invece il Tenax, una specie di brillantina untuosa e puzzolente che lascia i capelli mosci e lucidi e poi costa un casino. Un tubetto non ti dura manco una settimana. Lo zucchero è sicuramente meno costoso. Devi fare un miscuglio con l'acqua, te lo spargi sui capelli e aspetti che si indurisca. Ma anche questo non te li rizza bene abbastanza. Cadono quasi subito. Quando poi il caramello inizia a colare sulla schiena fa veramente schifo. Il metodo più efficace, economico e facile e più facile resta il sapone. Prendi la saponetta bagnata, la strofini sui capelli finché non si asciuga, te li tiri in piedi, stai a testa in giù per qualche minuto aspettando che il sapone si secchi, infine sistemi la frangia ai lati. Ecco, adesso sei un vero punk da strada, non certo un modaiolo.

L'unico inconveniente è quando piove o sudi troppo, si formano bolle tipo shampoo che mischiato allo smog ti fa afflosciare i capelli in una melma. Le dritte sul sapone lo beccate su una fanzine inglese comprata alla fiera di Senigallia dai tipi vestiti di nero con qualche badge dei Sex Pistols o di Adam Nyanza, con i capelli corti, alcuni cotonati. A Londra è tutto diverso. I punk sono pazzi, si decolorano i capelli a nastro, li pitturano di viola, verde, rosso, si fanno le creste al centro rasandosi ai lati, tipo moicano. Moicani alti fino a 30 centimetri. Ma quelli sono inglesi, noi siamo italiani e qui ci metterebbero in manicomio. In Italia di punk c'è ben poco. Ogni cosa arriva in ritardo di anni, diventando subito patetica e provinciale. Basta pensare a quel coglione di Andrea Mingardi e i suoi Super Circus, che hanno pubblicato un singolo che si intitola, pensate un po', Sotto la punk la capra cant. Il testo è micidiale e dice: il papà punk e la mamma punk vanno in giro a dire che son stank di avere un figlio punk che sicuro qualche rotella gli smank. Ecco cosa vuol dire vivere in Italia. Anna Oxa è un prodotto completamente artificiale, ha solo i capelli un po' in piedi appena uscita dal parrucchiere, poi come fa una punk a vincere il Festival di Sanremo? Dai, un'emozione da poco, dai. I Decibel erano di Milano, non hanno fatto quel fantastico pezzo Champagne e Molotov. Il loro leader Enrico Ruggero portava gli occhiali scuri, si decolorava i capelli, cantava come un forsennato, la musica era un duro rock nostrano, non male, ma un casino che non si fanno più sentire. Adesso vogliono fare successo, così sono spariti dalla scena. I Crisma sono i migliori del momento. Maurizio Arcieri e Cristina Moser si vestono di pelle nera, mettono il tenax sui capelli quasi bianchi, la loro musica è abbastanza hard, in strada non si fanno troppo vedere, però ogni tanto organizzano dei party punk in casa loro. Quando sono andato poco tempo fa ho visto il mignolo della mano di Maurizio fasciato. Nei concerti si taglia con le lamette, in uno diventato famoso per la stampa si è quasi tranciato il dito. Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, invece mi ha confessato di aver sbagliato. Nella foga ha premuto troppo la lama e il mignolo è rimasto attaccato solo per l'osso. A Milano scorazza anche Ivan Cattaneo. Ogni tanto lo si vede in via Torino, gira con i circuiti gay e non si sbatte più neanche per Dudu. La prima rivista, meglio.

Ottobre 1977. Esce in mille copie Dudu, Dada più punk, foglio di agitazione dadaista. Nel gennaio 78 cambia nome e diventa come il nuovo ballo punk, il Pogo, Dada più punk, organo del movimento duduista. Considerato il successo della prima uscita, questa volta stampano 2500 copie e il primo esempio di rivista dello stile nuovo, tratta argomenti influenzati sì dal movimento del 77, il circolo giovanile del proletariato. Siamo i Dudu, siamo la rabbia, vogliamo ribellarci ora, rifiutiamo il lavoro delle fabbriche e soprattutto attacchiamo frontalmente la logica della militanza. Il personale è politico. In fondo a noi non ce ne frega niente, neanche della musica punk o dei punk, a noi interessa solo l'abolizione del futuro e della memoria. Questi sono alcuni pezzi di Pogo, altri sono ancora più tremendi. Sentite questo. Così, mentre se da una parte le grandi attese dei circoli, soprattutto dopo il convegno di settembre a Bologna, vengono irrimediabilmente frustrate, noi duduisti mostriamo la totale disillusione. Il nostro filo conduttore, l'unica arma da contrapporre alla valanga della ristorazione, Pogo. Pogo è la prima rivista in Italia a pubblicare le traduzioni dei testi delle canzoni dei Sex Pistols e dei Clash e delle Slits. Per noi punk dell'ultima ora è stato come uno schiaffo alla stampa ufficiale che ci relegava a fenomeno di folklore. L'aspetto grafico è spudoratamente scopiazzato da Jamie Reed, l'illustratore dei Sex Pistols, la scritta Pogo che si distrugge, l'uso dei collage, gli interventi grafici infantili, tutto meraviglioso. Anche se non è così pazzesco come in quella inglese, la mia copia di Pogo è consumato quanto le altre. Ci sono consigli su come fare un vestito punk, un poco sbattimento, la disinvoltura, la disinvolta spiegazione per costruire una band musicale, la teoria del DIY, il do it yourself. Il terzo e l'ultimo numero di Pogo esce alla fine del 1978, molto ridotto rispetto ai precedenti. Anche gli articoli sono più pallosi, 3 interviste a gruppi musicali, ai 2 Sex Pistols di passaggio a Milano per la promozione di Great Rock and Roll Swindle. Steve Jones, ex chitarrista dei Sex Pistols, che parla di Ronald Biggs, famoso negli anni 60 per l'assalto al treno Valori che lo fece diventare un ricchissimo proprietario terriero in Brasile. Biggs ha fatto qualche pezzo per il nuovo album. È un emarginato della working class, è per questo lo sentiamo vicino a noi, dice il chitarrista dei Sex Pistols. Lo odiano tutti, ma non aveva una sterlina e ha fatto una rapina. Che male c'è? Noi lo ammiriamo perché è riuscito a tirarsi fuori ridicolizzando il potere. Poi c'è l'intervista ad Adam Vienz, registrata all'X Cine nell'autunno del 78, dopo il primo concerto di un gruppo punk di Londra qui a Milano. Adam se la mena sullo stile musicale e altre palle sull'estetica e l'arte. Nell'articolo non si fanno invece accenni a quell'importante concerto. Invece sulla strada se ne parlerà a lungo, anche perché se si esclude la data di Iggy Pop al Palalido, si dovrà aspettare parecchi anni per vedere dal vivo un altro gruppo punk straniero. Poi la superflua intervista a Enrico Ruggeri conclude il numero e in pratica anche l'esperienza di Pogo. Il punk a Milano sta cambiando. Il primo segnale arriva da una nuova rivista in puro stile fai da te, completamente fotocopiata, che si chiamerà Xerox.

all'interno della cronaca dei Sex Pistols su Pogo si fa cenno alla casa più punk di Milano. È quella di una tipa che si fa chiamare Rosso Veleno, collaboratrice della Punk Zine. Grazie ai diversi viaggi in Inghilterra,

terra è punk già da diverso tempo. È proprio lei che si fa promotrice della nuova pubblicazione. Nei primi mesi del 79 esce Xerox, la prima rivista interamente stampata con la fotocopiatrice. L'editoriale è tremendo. A proposito di musica, dischi e punk, sì, punk, scritto dalla stessa Rossoveleno, è una denuncia al provincialismo imperante in Italia. Io me lo sono quasi imparato a memoria. La provocazione è ben altra cosa. Non il costume del sabato o la discoteca ghetto, è l'attitudine. Come vivi da quando apri gli occhi la mattina e quando li chiudi di notte. Non è un'etichetta che compri da Seditionaries di Vivian Westwood né da Karoo, unico negozio di dischi punk. E allora chi continua a parlare di punk è perché? Chi ne parla è un estraneo, altrimenti avrebbe vergogna usare una parola inventata da altri per riscatolare, soffocare, definire chi questa cosa se la vive e basta. Qualsiasi nome abbia. Quindi il punk non è mai morto, perché per fortuna un movimento punk non è mai nato. Ecco cosa dice Rossoveleno, una tipetta elettrica vestita di pelle nera col chiodino rosso e i capelli decolorati. L'ho conosciuta in Fiera di Senigallia insieme a Tonito dei 1980X, un gruppo tipo i Blackhawks. Con loro sono andato ai festini dei Crisma, ballando il pogo nel salone, facendo le mie prime amicizie tra i punk milanesi, Tiberio e Tony Fisher dei Jumpers, gli X-Rated che se la tirano da Ultravox. Sono tutti molto tranquilli, non si scovolgono mai, vestiti perfetti, con cernierine semi nascoste. Quando ballano il pogo sono molto molto contenuti. Anche Tony Fisher vuole fare una panzina, ma quello è figlio di ricchi e poi è troppo montato, il suo interesse è limitato alla musica. Ogni tanto vado nella sua villetta a qualche festa punk, a tutti i dischi originali di importazione, non so, l'unico aspetto punk di quella casa è la puzza dell'olona che scorre nei paraggi. Tony conosce tutto della musica punk, sua madre è inglese, lui parla tranquillamente la lingua, vuole fondare un gruppo con Tiberio alla chitarra, i Jumpers, poi vuole fare una rivista e un mucchio di altre cose. In realtà si chiude in casa e non esce mai. Tony è un tipo dal naso aquilino, vestito da regolare, la pelle biancastra, la solitudine lo frustra. Anche quelli che mi parevano i suoi migliori amici lo sfottono quando non c'è. Un giorno o l'altro lo porto giù alla casermetta di Baggio e gli presento Sonny, un tipo che fuma cilotti ogni volta che apre bocca. Devo convincere Tony a fumare fino all'arrivo della premonizione cosmica, come la chiama quel fricchettone. Un viaggio psichedelico che ti proietta direttamente nel manicomio criminale del Bangladesh. Allora potrai capire chi sei. A Tony farebbe sicuramente bene. Giron. Un casino in centro. I passanti allibiti mi sfottono. Dalle auto gridano: «Oh, hai preso la scossa?» Non posso reagire. Bastardi, c'è la madama dovunque. Anche i miei conoscenti alle volte mi prendono per matto. Sono sempre solo nei vicoli del centro, in piazza Mercanti, incontro gli amici di Baggio del circolo proletariato della casermetta, con le Clark e i Montgomery. Sciarponi, capelli lunghi, sempre a fumare canne e a organizzare espropri, a chiacchierare di Molotov, Cordoni e San Pietrini. Quando fa freddo vado nei circoli, in Broletto, a Santa Marta. A quel punto sgommo via perché, secondo un pregiudizio diffuso tra i compagni più vecchi, i punk sono fascistelli, i vestiti neri e le svastiche sono le prove. Allora mi fermo in via Torino con gli sballati, quelli che indossano i giubbotti di strega, il negozio alla moda Tarra di Piazza Lagosta, jeans usati larghi in vita, capelli medio lunghi con i ricci a caschetto, scarpe di pelle a punta. Dai compagni sono chiamati fioruccini perché si ritrovano davanti al negozio dello stilista, dove i DJ trasmettono la musica a disco tutti i pomeriggi. Gli sballati vengono dalle zone periferiche, si fanno anche loro le canne, ma di politica non ne vogliono sentire parlare. Chissà come cazzo fanno a divertirsi i cinesi, cosa fanno il sabato, dove vanno a cuccare, si dicono. Le donne dei cinesi sono tutte racchie. I cinesi sono i compagni. Più volte durante le manifestazioni qualche spezzone di corteo è passato da via Torino per menare i fioruccini. In questo modo è nato un disprezzo reciproco, ma siccome gli sballati sono assolutamente inferiori militarmente, si tengono prudentemente alla larga. Alcuni sono miei vecchi amici della zona o di scuola. Non se la menano avere un punk nella compagnia. Per loro il momento più importante rimane il sabato sera in discoteca. Per me è senza dubbio il sabato pomeriggio in Fiera di Senigallia, dove posso trovare un bel po' di altri.

solo Tonito fuma hashish, è anche l'unico con cui riesco ad avere un legame minimo. Alle 8 di sera vado in solitaria da Scoffone, vicino alla statale, per cenare con i compagni di Baggio. Per una pasta asciutta e un bicchiere di vino rancido spendi poco. La serata finisce davanti a qualche discoteca a fumare, a Sussì in Porta Romana o al Mandala in Porta Garibaldi, locali pieni di sballate e qualche tipa truccata da pagliaccetto, addobbata con gli sgargianti vestiti di strega. C'è molta anfetamina e anche un bel giro di eroina.

Finalmente, dopo alcuni mesi di sofferenza, si è formato un piccolo gruppo di punk milanesi, reclutati soprattutto tra i miei ex amici sballati, uno della Bicocca, una di Corsica e un paio di Quartoggiaro. Insieme ci facciamo forza e molliamo per sempre le vetrine di Fiorucci e la Disco Music. Ci trasferiamo poche centinaia di metri più indietro, in piazza Santo Storgio, davanti a New Kerry, il primo negozio a vendere in città i dischi dei Sex Pistols e The Clash. Celio viene dalla Bicocca, si è appena tagliato i capelli, li porta lunghi a boccoli ossigenati. Ci ha pensato giorni, cambiando idea mille volte finché la forbice gli ha reciso completamente i legami fricchettoni. È alto, magro, ma non certo come me. Da quando ho 10 anni mi chiamano Matthausen, oppure Stecchino. Se c'è vento forte mi consigliano di mettere dei sassi nelle tasche e alla fine mi hanno chiamato via col vento. Insomma, io e Celio siamo una bella coppia. Anche lui ha 17 anni, suo padre lavora alla Pirelli, vive con i suoi e la sorella in un mini appartamento nell'isolato a Torri Bianchi, uno di quelli costruito a ridosso della fabbrica per gli operai negli anni del boom economico. Celio, nel giro degli sballati, se ne stava in disparte, insoddisfatto perenne, sempre incazzato, pensieroso in un angolo buio, emarginato in quell'ambiente di disco boy belli e forzuti, decisamente fuori luogo. Poi io sono andato a Londra e sono tornato punk. Così Celio ha capito che era inutile continuare a star male tutti i pomeriggi, annoiarsi sabato sera. Ha tagliato i capelli e si è unito a me. La prima uscita in coppia da Milano è prevista per domani, destinazione Venezia, dove abita un amico incontrato a Londra, Sebastian. L'appuntamento è in piazza San Marco a mezzanotte. Si va in autostop con un tipo anche lui reclutato al COC, Antonio, uno di quelli che nelle discoteche sembrano i boss, pieni di soldi perché spacciano, pieno di droga di qualsiasi genere, bello, biondo, una calamita per le fanciulle, un solo difetto: è appassionato di musica rock. Dalle Zeppelin è passato prima agli Stooge, Patti Smith e infine approdato a Iggy Pop. Abbiamo visto il concerto al Palladium insieme e si è deciso di venire con noi

parte subito male per lui. Il furgone scassato che ci carica ha la porta scorrevole che non si chiude bene. Mentre lui si prepara una pista di coca, il portellone si apre improvvisamente a 100 all'ora sull'autostrada. Antonio con una mano tiene lo specchietto con la coca e la lametta, con l'altra la maniglia del portellone. Tenta di chiuderlo schiacciandosi violentemente le dita. Una botta pazzesca, gli si gonfia la mano all'istante, ma le piste di coca riesce a salvarle miracolosamente. In piazza San Marco è già la una di notte. Ci mettiamo a dormire sotto i portici, coprendoci con i giubbotti di pelle nera, ma arrivano i tamarrelli veneziani e iniziano a sfottirci. Drogati di merda, siete la feccia, tornate nelle vostre tane, animali! Va a finire che Antonio tira fuori dell'anfe, prima ce la offre, poi si fa uno sniffatone e va da solo a menarli. Non facciamo tempo a seguirlo, che è già steso per terra. Ha preso un cartone in piena in faccia. Per fortuna, mentre cerchiamo degli oggetti contundenti tra i vasi di fiori lungo i canali, spuntano Sebastian e il suo amico Pasqualino. Sono conosciuti e tutto si calma. Antonio ha un occhio nero grosso come una palla da tennis. La casa di Sebastian è piena di poster di David Bowie, una discussione sul punk che dura tutta la notte. Adam Vienza e Siuxi come colonna sonora. Sebastian ha un bel aspetto con la camicia aperta. Antonio è da tempo in coma nell'altra stanza. Abbiamo finito tutte le sue droghe. Alla mattina si va sul lettone in quattro, rintronati, ridiamo, scalpitiamo, collassiamo fino a sera, quando Antonio ci telefona dalla questura, blindato da un agente in borghese, cuccato nell'inquadro acquisto di rubaccia nella calle dello spaccio. Da Milano Antonio si dilegua immediatamente, come avrete capito. Celio e io siamo i primi punk che si vedono per strada anche nei giorni feriali. Le vie del centro sono il nostro palcoscenico naturale, abbiamo i riflettori puntati, mostriamo nell'atteggiamento qualcosa di nuovo. I vestiti sono autocostruiti e ispirati vagamente alle foto studiate sui giornali o la TV, giubbotti di pelle nera con le borchie e le scritte sulla schiena, capelli saponati, anfibi militari, jeans neri attillati e strappati, t-shirt bucate e rattoppate con le spille da baglia. Non riusciamo più a socializzare con i discotecari, così abbiamo tagliato tutti i ponti col passato. Sono troppo noiosi. Già parlare di Donna Summer è difficile, figuriamoci di Johnny Rotten o dei Generation X. Vanno a lavorare e alla sera si riversano qua, provano a fare John Travolta di provincia, ma non fanno mai niente per cambiare la loro vita. Finiranno peggio dei regolari, pensiamo. Con i compagni hanno un rapporto pressoché impossibile. Al sabato non ci sono più gli scontri con la madama, allora se la prendono con noi. Nel migliore dei casi ci sfottono, conciate come siete, vi fate subito riconoscere e vi blindano in un secondo. Nel peggiore ci prendono per fascisti, allora c'è solo da scappare. Ci considerano degli zombie fioruccini, effettivamente è la nostra origine e questo ci manda in bestia di brutto. Comunque non siamo dei certo fascistelli, siamo anarchici, lo dice anche la canzone dei Sex Pistols. Chiaramente non crediamo alla rivoluzione dietro l'angolo, tipo nella mia zona, Baggio, dove dietro l'angolo vuol dire solo un parco svizzero tra una pera e l'altra. Ok, è vero, nel mio badge c'è anche scritto no future, ma almeno lo urlo in faccia alla gente, all'uomo qualunque, qui in centro.

Intanto mi metto con Gabri, alta quanto me, pesa il doppio. Nella nostra zona, la nostra zona del sesso è appunto il parco svizzero. Di notte orgasmi, erezioni.

in posizione plastiche, usciamo sempre svuotati, lei non farebbe nient'altro, mi spinge ogni volta sotto quel maledetto pino nel chiaro scuro. Sì, Gabri, ti amo, sei un sogno, ma sai, io ho in mente i partigiani, sono partiti per Mercurio e un giorno torneranno. Ma allora aveva ragione il tuo amico Sonny, quel trip non ti è mai più sceso, dice lei. No, non capisci, le teste di cuoio sono anche peggio dei corpi speciali americani, dobbiamo organizzare una resistenza astrale. Dai, vieni, sono la tua bambola, ti porto io in cima al cielo, lo dice infilandomi la mano tra le mutande, strizzandomi la carne moscia. Quando ci siamo lasciati, ha cominciato a vestirsi in maniera ardissima, tipo Siux nel 1976, tutta in pelle, il trucco pesante, con gli occhi e le occhiaie dipinte di nero, i seni coperti da trasparenti veline nere, e chissà come mai nel giro di pochi mesi aveva una decina di teppisti che le stavano dietro, tutti rigorosamente vestiti da punk. Annalisa e Silvana hanno una cosa in comune: i padri, due carabinieri. Annalisa vive anche lei a Baggio, dolcissima, occhi azzurri, vacui d'altro mondo, un corpo magro e sinuoso, quasi alieno, il nostro rapporto è di tipo contemplativo. Torniamo in zona con il metrò, a capolinea di inganni non scendiamo mai, stiamo le mezz'ore a baciarci dentro i vagoni del deposito, se si parla dei nostri casini lei scoppia a piangere, si alza, corre sul piccolo marciapiede del cunicolo e schizza fuori dalla scaletta antincendio. La vedo lontana che entra nel suo portone, mette sempre jeans attillati, una pelle profumata da paura, il resto rimane un mistero. Silvana viene da Corsico, ha il carattere opposto a quello di Annalisa, non fa altro che parlare di suo padre, un perverso figlio di cane, da quando si veste punk le mette di nascosto gli psicofarmaci nel cibo, chiama i dottori che le fanno il terzo grado, ha tentato di farla recuperare. Alle volte la chiude in camera per giorni. Lei legge un sacco di libri, intelligente ma fragilissima, ama tutta la musica, la grafica, quel poco di scritto sul punk. È stata lei a raccontarci per la prima volta del situazionismo, della società dello spettacolo di Debord e poi di Jamie Reed, almeno fino a quando è rimasta sana di mente. Qualche mese prima ero andato a Londra in autostop con un amico, un mezzo compagno della zona con qualche anno più di me, voleva raggiungere la sua fidanzata che studiava presso una famiglia a Notting Hill, nel quartiere di Londra, che però, dopo qualche giorno di accoglienza, decise di sgomberare la nostra tenda dal minuscolo giardinetto, costringendoci a peregrinare per i parchi londinesi, fino ad approdare sul retro abbandonato di una chiesa dove una strana setta religiosa di grassi e ricchi seguaci facevano i caritatevoli, chiamandoci Soap Boy. Non mi fidavo, tenevo sempre un coltello nel sacco a pelo. Mentre l'amico era travolto dal vortex d'amore, io giravo a Londra con l'unico scopo di conoscere i punk. Nella mia testa erano soggetti straordinari. A Portobello c'è una strada in discesa, dall'alto si vedevano decine di teste colorate col moicano. Una volta tornato a Milano, nei miei racconti, quei punk sono diventati prima centinaia, poi migliaia, erano in realtà poche decine. Quella visione mi si era impressionata nel cervello, passavo ore a osservarli, erano pieni di energia, avevano un atteggiamento orgoglioso, si aggiravano per le vie di Londra come felini nella savana, tutti li guardavano, qualcuno cercava di fotografarli di nascosto, ma il flash che emanavano loro era ben più forte. Non riuscii mai a scambiare qualche parola con loro. Per mia sfortuna, a qualche mese prima avevo visto un servizio televisivo sulla Rai, Odeon, tutto quanto fa spettacolo, pietra miliare della mia conoscenza sul punk. Tra l'altro il commentatore si era soffermato parecchio sulla differenza generazionale, odiano chi ha più di 30 anni e il loro motto è Never Trust the Hippie. Mi trovavo a Londra, respiravo la stessa aria di questi moderni ribelli urbani e portavo ancora i capelli stramaledettamente lunghi. Mi sentivo una merda.

il mio amico, spossato dai suoi disastri sentimentali, io frustrato dalle differenze di look e comportamento, partimmo da Londra riprendendo il nostro viaggio in autostop verso il nord. A York, come a Edimburgo, era sossegnato dalle presenze punk. Venerdì notte di luglio lassù era ancora chiaro. Questo e diverse pinte di birra spessa mi avevano mandato fuori. Così andai da solo in un tugurio dove suonava una band, i 999. I 999. Siamo una generazione già morta, non abbiamo niente da perdere. Eccolo il mio primo approccio. Un ragazzo punk più giovane di me, moicano verde, occhi truccati di nero, sembrava ci fosse qualcosa che lo eccitasse in continuazione. Era la musica, la sua voglia di ballare. Il polgo, mi disse, si balla saltando a piedi uniti, su e giù, andando a sbattere addosso agli altri. Lo ha inventato Sid Vicious. Jump, jump, jump. Provai anch'io, non avevo niente da perdere. Quella sera invece sboccai la bile. Non ricordo quasi niente, il concerto, la musica, il luogo, sono avvolti nel fumo dell'eccitazione della Guinness, che da allora non l'ho mai più bevuta. Poco dopo, stretto nel sacco a pelo col mio amico Frick che decantava le bellezze della natura, stavo cominciando a capire che il punk era una possibilità anche per me. L'altra mega sbronza arrivò qualche giorno più tardi a Inverness, a nord della Scozia. Chiesi a un ragazzo di Como incontrato sulla strada di tagliarmi i capelli. Quella volta eravamo troppo ubriachi e i miei compagni troppo hippie. Il tipo in compenso ci segnò la truffa dei travel check, facendoci guadagnare un pacco di soldi. L'importante è avere due documenti, carta d'identità, passaporto. Raccogli tutti i soldi che puoi, poniamo 2 milioni, comunque il massimo sono 3, altrimenti fanno troppe indagini e ti cuccano. Vai in banca a farti fare i travel check. Sono come assegni da 50 o 100 mila lire in dollari o in marchi. Ti danno anche una carta che è una specie di assicurazione. Quando arrivi in Inghilterra o in qualsiasi altro posto al mondo, per prima cosa cambia almeno un assegno per non sospettire troppo. Poi vai dalla polizia e denunci il furto del blocchetto di assegni e della carta d'identità. Infine vai alla filiale della banca con la denuncia, il foglietto di assicurazione e ti fanno un verbale, una specie di terzo grado, una roba leggera comunque. Qualche giorno poi ti danno altri travel check con la cifra corrispondente a quello che avevi denunciato di aver perso, meno l'assegno chiaramente che avevi cambiato. In questo modo hai due libretti degli assegni, quelli regolari puoi cambiarli dove vuoi col passaporto, invece quelli denunciati li cambi nei change in mezzo alla strada, nelle zone più turistiche oppure in quelle più periferiche, chiaramente con la carta d'identità. È meglio evitare le banche, gli impiegati sono stronzi, è facile che controllino il terminale, i numeri e sei fregato. Non ti preoccupare, è una cosa veramente easy. Le banche muovono miliardi di dollari al giorno, figurati che cazzo gliene frega di un poveraccio che ha bisogno di 4 soldi. Ci siamo fatti un mese in albergo, viaggiando in treno ovunque e ce la siamo goduta. Tornati a Londra, eravamo di nuovo senza una sterlina. Cercavamo lavoro nei job shop, negozi specializzati nel trovare lavoro saltuario a giovani, e per una settimana fui un uomo sandwich di un negozio d'antiquariato e mi andava benissimo perché potevo girare pagato per Oxford Street avanti e indietro oppure a King's Road dove pullulavano i punk. Mi sembrava di avvicinarmi al modello dei loro giubbotti e magliette piene di scritte. Tornai a Milano dopo 3 mesi affamatissimo ma pieno di energia.

nella mia zona c'erano solo l'oratorio e l'eroina. Nonostante la mia famiglia pseudo cattolica in via di stabilizzazione economica, mia sorella mi aveva introdotto ai discorsi della sinistra di movimento. Ero affascinato soprattutto dalla musica, mi piacevano le Zeppelin, gli Stones, ma anche Guccini e De André. Lei andava alla casermetta nel vicino quartiere di Baggio, una palazzina occupata dai circoli del proletariato giovanile. Fino a pochi mesi fa c'era la scuola popolare per i ragazzini delle case minime, specie di baracche in muratura su due piani, piene zeppe di immigrati del sud, alloggiati in condizioni subumane. In casermetta c'erano anche i laboratori di grafica e consultori medici. Noi ragazzini andavamo là per farci le canne ad ascoltare la musica. I vecchi compagni ce la menavano, poi ne sono stati arrestati parecchi. In breve si è trasformata in un covo di freak e tossici. Uno di loro ha aperto una birreria trash, la locanda, davanti al parchetto della biblioteca, dove c'è un grosso giro di eroina. Mio padre non sopportava assolutamente la mia morbosa passione per un vecchio registratore a bobina lesa su cui passavo intere giornate. Così lavorai come bianchino per comprarmi lo stereo e i primi dischi dei Pistols e dei Ramones. Ero schifato dal quartiere e con la testa in testa l'antiprovincialismo assorbito a Londra mi spinsi verso il centro di Milano. I compagni del movimento non si vedevano più in giro se non durante le manifestazioni, quindi mi sembrò logico frequentare l'unica aggregazione quotidiana di giovani vestiti strana, cioè gli sballati di via Torino. Per me era l'unico territorio possibile, dove tra l'altro incontrai Ringo, il parrucchiere, già pseudo protopunk. Chi meglio di lui poteva risolvere il mio intricato problema esistenziale? Pochi giorni dopo presi la decisione. Lui faceva il garzone in un negozio ultrafigo in Monte Napoleone. Ci andai. Iniziò così la mia militanza nel punk. Mia madre era contenta del nuovo taglio, almeno non avevo più capelli come un barbone. Quindi non fece obiezione quando gli chiesi di cucire due paia di pantaloni attillati con le cerniere grosse sul retro e i bondage, delle catene o pezzi di stoffa che pendono da una gamba all'altra. Me ne feci fare un paio neri e un paio rosso scozzesi. Comprai anche un chiodo usato in Senigallia e girai per diversi ferramenti alla ricerca delle mitiche borchie, che applicai immediatamente sul giubbotto insieme a due enormi badge dei Pistols. Il cambiamento radicale di look provocò i primi drammi con mio padre. A scuola, di fronte al Palalido, dopo essere stati in autogestione per un biennio, tutto stava cambiando. I primi due cicli scolastici erano stati fantastici, il sei politico, i professori davano lezione su quello che gli veniva imposto dall'assemblea, i libri si sceglievano collettivamente, si potevano fumare le canne nei corridoi e nei cortili, il preside se ne stava muto, asserragliato dentro il suo ufficetto. Molte notti durante l'occupazione restavamo in aula a dormire con i sacchi a pelo, poi manifestazioni, cortei, gli armadietti in cantina pieni di caschi, passamontagna, San Pietrini e bastoni, con in punta uno stracciato rosso, i famigerati Stalin. La mia scuola era un istituto tecnico per chimici, quindi si aveva l'incarico di preparare le bombe al sodio, che scoppiano tipo flash a contatto con l'acqua, un'arma indispensabile per sbarrare la strada ai blindati. Si facevano addirittura dei corsi sulla preparazione di esplosivi. Io ero troppo giovane per capire quello che stava succedendo. Per istinto stavo con quelli dell'autonomia, come del resto facevano quasi tutti della mia classe, a parte i tossici e 3-4 regolari. Ma non ci voleva molto capire che dopo la festa per il rapimento di Moro un casino di cose erano cambiate. Nonostante frequentassi l'autonomia, cominciai ad avere i primi problemi con quelli delle altre scuole. Non conoscendomi, mi prendevano per fascio a causa del vestito nero e di qualche svastica distrutta sulle t-shirt dei Pistols. Il mio primo appuntamento con altri punk italiani, ma si era ancora nella fase preistorica, fu al Palalido in occasione di Rock e Metropoli, organizzato da Gianni Mustacchia, il bassista del Chaos Rock, gruppo di rock demenziale milanese. Mustacchia era stato un compagno di Avanguardia Operaia, ma ben presto aveva intrapreso la carriera dell'organizzatore culturale. Sembrava proprio un classico manager quando lo conobbi, anche se portava un chiodo di pelle e jeans strappati. Era interessato a noi punk e perciò ci regalò i biglietti d'ingresso per il concerto al Palalido. Nella serata suonarono gli Schiantos, Eptadone e Largo all'Avanguardia. Furono gli unici pezzi in cui tentai di pogare. Per il resto, tra Gas Nevada, Wind Open e gli stessi Chaos Rock, mi annoiai di brutto.
Quella volta di punk ce n'erano parecchi, quasi una decina. Uno era di Genova e aveva una svastica sulla spilletta. Il servizio d'ordine del punto rosso gli strappò il badge, accompagnandolo a sberloni verso l'uscita. A quel punto il nostro piccolo gruppo si mise in disparte. Il concerto d'altronde faceva schifo. Ci appostammo vicino al bar. Alcuni di noi avevano un collare da cani al collo. I negozi della Milano erano, e di animali erano tra le fonti del nostro abbigliamento. Gli accessori costavano poco ed erano pieni di borchie. Per i compagni ortodossi, quella volta pure ubriachi, fu l'appiglio per romperci i coglioni. Davanti al servizio d'ordine schierato che se la rideva, presero delle cordicelle e le legarono a chi di noi era munito di collare. Non potevamo farci niente. Dai, mettiti a quarto zampe, corri a prendere l'osso, dai, uff, uff, abbaia, forza, abbaia. Un incubo. Sono passati circa 2 mesi da quel giorno. Gianni Mustacchi ogni tanto lo incontro, fa il viscido. I miei amici della casermetta dicono che gli interesso solo perché è apparsa la mia foto sul settimanale L'Espresso. La sua tipa, giubbettino di pelle, jeans attillati, capelli a bocco, da boccoli da compagna, si fa chiamare Joe Squizzo. Sembra più tranquilla. Ci ha raccontato della band che hanno appena formato, le Candeggina Gang, 4 ragazze che vorrebbero emulare le Slits, un gruppo punk di donne londinesi. Tra l'altro lei ci ha invitato a seguire le loro prove al centro sociale Santa Marta. Con Celio e pochi altri ci troviamo quasi tutti i giorni davanti a New Kerry. Nonostante siamo in pieno centro, nei giorni feriali sembra un mortorio e non c'è mai niente da fare. Dietro il negozio di dischi parte una piccola e strettissima via tipo Calle Veneziana, via Baniera o Stretta Baniera, senza numeri civici. Quasi sempre deserta, un luogo dimenticato dai milanesi, famoso invece per la mala di un tempo. In quella via, fuori dal mondo, venivano commessi delitti orrendi e noi la usiamo soprattutto sabato per farci le canne o le piste di anfe. Ma adesso è proprio quella via che percorriamo per entrare per la prima volta in un centro sociale. Un dipinto di Charlot su fondo rosso è disegnato col classico stile messicano sul portone d'ingresso di una palazzina molto antico, con tanto di cortiletto a sassi e porticato in colonne. Al piano terreno ci sono diverse stanze dove si fanno le assemblee, i fric e i cilomani sono sistemati in quello che doveva essere un soggiorno con relativo camino, mentre in cantina ci sono 2 sale prova, una dei Chaos Rock e l'altra della Candeggina Gang. Ai piani superiori vediamo dei saloni stupendi con soffitto in travi di legno, con le colonne in marmo. Al primo piano le scuole popolari, i laboratori di grafica e altre sale riunioni. Su per una scala a chiocciola si entra in un ambiente tutto in legno scuro, è il luogo dove lavorano i gruppi teatrali. Incontro Piero della casermetta, soddisfatto di trovarmi proprio lì, sta preparando le bocce per la manifestazione di sabato. Mi porta nell'ampia cantina in cemento con i muri anneriti, dove provano il lancio. È una libidine, vedrai, mi dice eccitato. Prende una bottiglia della birra da 1/3 di litro, la riempie di benzina, infila dentro delle scaglie di sapone da bucato, lo stoppino imbevuto con un fiammifero antivento, poi l'accende e la lancia 20 metri lontano. Boom! Lo scoppio immediato e violentissimo fa tremare i muri. Il contrappolco arriva quasi a buttarci per terra. Piero spiega che il centro sociale Santa Marta è da sempre considerato un luogo tra i più creativi del movimento dei circoli. Non ci sono mai state le organizzazioni politiche toste. Quelle si trovano in Broletto, al Garibaldi o in Ticinese. Qui potete stare tranquilli, nessuno ve la mena se vi fate le canne e vi divertite un po' con le Molotov. La frequentazione dello spazio occupato diventa giornaliera. 2 delle Candeggina Gang, la chitarrista e la batterista, hanno la nostra età e ascoltano un po' di punk, Ramones, Clash e Pistols. La batterista, piccolina, allegra, un sorriso leggermente strafotente, inizia a soprannominarmi Filopat perché assomiglia a un personaggio stecchino e spigoloso di cartone animato dalla Germania Est, che trasmettevano una volta alla TV svizzera un programma chiamato Scacciapensieri. Odio quel soprannome. Mi ricorda quando a Bacio mi chiamavano Via col Vento. Mi risale tutta l'angoscia accumulata in passato a causa del mio

fisico o scheletrico, meglio pensare ad altro piuttosto che entrare nel vortice delle paranoie. Vogliamo fare una band anche noi, con Gnocco di Grattosoglio, un gigante buono che non si sconvolge mai, in compenso sempre qualche buona idea su come passare il tempo. Così ci mettiamo a pulire una stanzetta del centro sociale a piano terra, fantastico, fantasticando sui improbabili successi musicali. Celio al basso come Sid Vicious, io alla voce come Johnny Rotten, Gnocco alla batteria. Nessuno di noi aveva mai preso in mano uno strumento, però la sala prove c'era già. I Chaos Rock ci smontano da subito. Il chitarrista lardoso fa l'esperto con la faccia di cazzo, dice: bisogna saper suonare, bisogna studiare, non fa per voi. Mustacchia, come al solito, ci fa i conti in tasca, dovete comprare milionati di strumenti. Per ultimo arriva il cantante tossico che parla sbiascicata, ci illustra il mondo della musica come se fosse quello di un impiegato di banca. Ma noi non ci lasciamo impressionare. Abbiamo visto sulla copertina di una rivista londinese presa in fiera da Tonino dei 1980X Sniffing Glue due rozzi disegni di manici di chitarra con i tastini neri e la scritta: questo è un accordo, questo è un altro, ora fatti una band. Well, you try-

0: Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: dici Roma, vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sai di
1: salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da
0: sanguinosa.
1: Saturata.
0: Saziare.
1: Scaldandole.
0: Scambiandosi.
1: Scendela.
0: Schiusele.
1: Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
1: Scivola via.
0: Scivolosa.
1: Scoprire. Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più
1: sensibile.
0: Sentendola, sentendosi.
3: Sentele senza forza.
1: Senzale.
2: Separandole.
1: Se ti fa male.
0: Se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, sfiorare, sgusciando,
1: si appoggia sul, si apre e si arresta.
0: Si schiude, si contrae,
1: si curva, si gira.
3: Silenziose.
2: Si riempie,
1: si schiude, slacciata, slargando.
2: Smarrita.
1: Smuove, alza, soffice, sognando, soggiaci.
2: Solletica.
1: Sollevandola. Solo con.
0: Solo nel.
1: Soltanto.
0: Sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri,
1: sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando.
3: Spaccata.
0: Spalle in.
1: Spasimare.
2: Spingendo, spinta verso, sporgendo la spassata, spremendo, staccata.
0: Si stanca.
1: Standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta,
0: stringendo,
1: strisciare, strizzando.
0: Successiva,
1: su,
0: inchiando.
1: Sudate.
0: Sugli
2: occhi.
1: Sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire,
0: svegliandosi.
1: Svelta nel, svestita, svuotala!
0: Sai di
1: salata,
0: saliva,
1: saltandola,
0: sangue
3: da sanguinosa,
2: saturata,
1: saziare, scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma,
0: sciogliere,
1: scivola dentro,
0: scivola via,
1: scivolosa,
0: scoprire,
1: segnandola, sei entrata,
0: sempre meno,
1: sempre più sensibile,
0: sentela,
1: sentendosi,
0: sentela,
1: senza forza, senza
0: le,
1: separandola,
0: se ti fa male,
1: se ti muovi,
0: respiri
1: seta,
0: sfinendosi,
1: fiorare,
0: sgusciando,
1: ti appoggia,
0: sul si apre,
1: si arresta,
0: si chiude,
1: si contrae,
0: si curva,
1: si gira,
0: silenziose.
2: Si riempie,
1: si schiude,
0: slacciata,
1: slargando,
2: smarrita,
1: smuove,
0: sobbalza,
1: soffice,
0: sognando,
1: soggiaci,
0: solletica,
1: sollevandola,
0: solo con,
1: solo nel,
0: soltanto,
1: sommessa,
0: sommersa,
1: sospesa
0: al,
1: sospinta,
0: sospirando,
1: sospiri,
0: sottile,
1: sotto il peso,
0: sotto le mani,
1: sotto
0: vibrando.
2: Spaccata,
1: spalle in,
0: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
0: stanca,
1: standoci dentro, standoci ferma,
0: strappandola,
1: strambata, stretta, stringendo,
0: strisciare,
1: strizzando,
0: successiva,
1: succhiando.
0: Sudate
1: sugli occhi,
0: sulla
1: pelle,
0: sul
1: ventre,
0: supina,
1: svanire,
0: svegliandosi,
1: svelta, svestita,
2: svuotala!

predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata, credo, una bavata, sì.
7: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Noi siamo
2: la fine.
3: Un saluto a Radio Ciroma.
1: La fine.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiarci, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare la gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubammo, sparammo tra di me e moglie, se ingroppammo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.
1: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 17 e 38 minuti.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento sparse un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Thank you.

0: trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Radio Ciroma, il villaggio globale è il nostro pane quotidiano.
1: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
2: La politica. Dura e controrivoluzione, non so se è stato chiaro. E soltanto dubbi di servizio dopo il partito, formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sobrio. Oh. I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo. E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
1: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia.
3: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
4: Chi ti ha sempre preso per il...
3: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
4: Ti prego, Ugo...

operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte. Smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 39 minuti.
1: Attenzione! Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Patate,

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 63%.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la lì.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai, che so, della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha...
1: Insomma, non direi, insomma,
0: ma scusi, da una parte c'ha il messaggio... questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme. Ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' è diventato un regime semimilitare. Professore...

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Anche io ascolto Radio Ciroma.

intervengo sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, non gli piace.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, va dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece

se non va assolutamente bene, e questo protesto è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, no, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri. Vabbè.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: Ho sonno, ho della queta, umida, ombrosa notte placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

giovani di pane bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di pane bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 22 e 39 minuti.
1: We come in peace. We come in peace.

0: keeps going.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Buonasera, mi dica.
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Roma.
1: Davvero?

un grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Comunque voglio darle un consiglio. E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.

0: maceria, allo spegnersi, ma più che allo spegnersi, al macerarsi, nel senso della maceria, alla maceria, allo spegnersi, ma più che allo spegnersi, al macerarsi, nel senso della maceria, alla maceria, allo spegnersi, ma più che allo spegnersi, al macerarsi, nel senso della.
1: Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

0: C'erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero.
0: Dovete sudare.
1: Davvero.
0: È tempo di sudare.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: errore cosa significa?
1: Culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

La tragedia non è che il tempo finisce, la tragedia è buttare quello a disposizione. Mentre fingiamo

0: il sistema economico produce diseguaglianze e povertà. E poi il governo perseguita i poveri. I ricchi hanno paura dei poveri. Perché?
1: Io non so dare una risposta. Io sono una macchina che esegue gli ordini dei ricchi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni. Io pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
1: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
2: Vogliamo te, Max.

0: mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.
1: Please stand by for further instructions.

L'artista sviluppa la sua arte, lottando contro se stesso, nella paura di perderla. Qual è l'arte più intensa, se non quella che lotta per esprimersi? Qual è l'amore più intenso, se non quello che non viene corrisposto? Capitolo 7. Il regalo di Vincent.

Maragai, adesso salutarti qui. Ora che non puoi più sentire i miei CD, addirittura vengo al tuo funerale. Quando fino a ieri mi parlavi come un immortale. Questa cosa proprio sai, non era nei piani. Non vale mica che non ci sarai più domani. Qui ci sbattono la porta in faccia, ci muori. E noi restiamo a guardarti in mezzo a questi fiori. E a volerti e ancora più bene. Se si può e si può in mezzo a queste scene. È settembre e il vento si alza e annuncia il tempo freddo. Noi usciamo dalla stanza e ti portiamo via. Ti portiamo in spalla, 53 più 30 kg. E un mondo viene a galla, perché proprio a te questo è un mistero.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato?
0: Lutbach.
1: Rispondi sì.
0: Me sto occupando.
1: Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun capellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco, l'avete ecco. Riconosciuto, è Lutbach.
1: Hai tu il libero arbitrio? Rispondo io sì.
0: È un grande consulente d'accordo. Di strategia militare americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle vattene, balle,
0: ringrazio
1: la televisione.
0: Ecco, buonasera Lutbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso? Sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No.
0: No.
1: Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché? Da quando è emesso il maggioritario... Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: io
0: più.
1: Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e
0: certo.
1: Non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto. Questo è il,
0: cioè,
1: questa
0: tu...
1: è la lezione della democrazia.
2: Brothers, enough to make a hard rock smash.

0: orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 40 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Cirona 105.700, rumore nell'etere cittadino.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani. E una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi di porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita. Piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità. E disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me. È quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente, perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita, cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete. Io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: per quanto ne sa lei, è vero che brigatisti, alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco, tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, ma... da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.